far, ed disse lui stesso, ond'io l'avea già messo al riparo. Liberami, Domine.